0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

ecologico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.

Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stesse

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sui recenti botta e risposta col Presidente statunitense Donald Trump, dicendosi sinceramente colpita dagli attacchi del tycoon, ma ribadendo di non voler alimentare ulteriormente il confronto politico e mediatico. La Premier, intervenendo all'iniziativa Il Giorno della Verità, ha sottolineato che il lavoro bilaterale tra Italia e Stati Uniti deve tornare alla normalità. Meloni ha inoltre ricordato come i rapporti tra i due paesi siano storicamente solidi e non dipendano dai cambi di governo, aggiungendo che la politica estera italiana rimarrà ancorata alla continuità atlantica. Torneranno oggi in Italia Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della missione di terra della flottilla detenuti da un mese in Libia. La loro liberazione è stata annunciata ieri dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Insieme ai due connazionali è stato affidato al console a Bengasi anche Matias Alvarez Rodriguez, cittadino uruguaiano con cittadinanza italiana, seguito nelle ultime settimane dalle autorità consolari. I tre erano stati fermati il 24 maggio dopo il tentativo del gruppo di ottenere il via libera per proseguire verso la Libia orientale. Ora la cronaca. È stato arrestato per omicidio stradale il 27enne di origine albanese che era alla guida del SUV fuggito all'Alt e coinvolto nell'inseguimento costato la vita all'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura esclude che vi sia stato uno speronamento tra il SUV e la moto della vittima. Il 27enne, già sottoposto all'obbligo di firma, ha riferito di essere fuggito per paura, sostenendo di avere con sé dell'hashish. Ha inoltre chiesto scusa alla famiglia dell'agente e all'Italia. Chiudiamo con il calciomercato. Sembra sfumare il sogno dell'Inter di arrivare a Marco Palestra, difensore 21enne dell'Atalanta in prestito al Cagliari. Il giovane di Bucinasco, secondo diversi media sportivi, sarebbe vicinissimo al Chelsea, che ha superato la concorrenza nerazzurra. I Blues avrebbero offerto un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro a stagione, mentre alla Dea andrebbero 55 milioni più bonus. I bergamaschi invece avrebbero fatto irruzione sul classe 2007 Kerim Alaibegovic, esterno bosniaco che piace anche alla Roma. Per ora è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa

0: Bella.
1: Su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
2: La muta del gatto. La muta, ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto, avviene in due separati periodi dell'anno, uno all'arrivo dell'autunno ed uno in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento e il riscaldamento degli ambienti di vita hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. In molti gatti, questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. Dobbiamo quindi prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. È opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana, per una decina di minuti, e se possibile anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati, e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e il suo amico uomo. È utile far trovare al gatto dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine, per favorire una normale eliminazione di pericolosi boli di pelo all'interno dell'apparato digerente.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La compagnia dei cani giova ai bimbi obesi. I bambini in sovrappeso potrebbero perdere qualche chilo di troppo solo possedendo un cane. È quanto afferma un gruppo di ricercatori della Deakin University di Melbourne. Secondo i ricercatori, la lotta all'obesità può essere vinta non solo con tanta frutta, verdura e attività fisica, ma anche giocando con il proprio fedele amico a quattro zampe. I bambini, infatti, che passano del tempo con Fido, hanno fino al 50% in meno di probabilità di avere problemi di sovrappeso o obesità. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno condotto una ricerca intervistando 1.100 famiglie che hanno bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Per i genitori che stanno cercando di far spegnere i computer, gli smartphone, i tablet e la TV ai loro bambini e farli uscire fuori a giocare, avere un animale domestico può essere una buona strategia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: L'erba gatta appartiene alla famiglia delle Lamiacee. È una pianta aromatica perenne. Il fusto è eretto, grigio. Le foglie sono triangolari o ovali, dentate ed a forma di cuore. Cresce incolta e spontanea nei prati non coltivati o lungo le strade e le siepi. Tra le sostanze contenute nell'erba gatta vi sono vitamine A, C e complesso B, minerali in tracce, manganese, magnesio, fosforo, sodio e zolfo, ed alcuni oli essenziali di cui il principale è senza dubbio il nepetalactone, responsabile delle manifestazioni comportamentali dei gatti. I gatti percepiscono l'odore di questa sostanza. Si rotolano nell'erba, la possono masticare, leccare e fare le fusa. Alcuni gatti, dopo averla mangiata, anche se anziani, assumono comportamenti tipici di un gattino. Corrono, saltano e giocano. A volte sembra che cerchino di afferrare farfalle inesistenti o lottare con avversari invisibili, emettendo spesso bizzarre vocalizzazioni. Non tutti i gatti, però, dimostrano interesse all'erba gatta. Gli effetti compaiono in breve tempo e durano circa 15 minuti. E dopo un paio di ore il gatto può essere di nuovo invogliato a ricercarla.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Proseguono i negoziati tra Iran e Stati Uniti, ma restano aperte diverse divergenze. Al centro del confronto il tema delle ispezioni nucleari. Washington sostiene che Teheran abbia accettato il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, mentre l'Iran smentisce e ribadisce che continuerà ad applicare le procedure già previste dal Trattato di non proliferazione nucleare. Donald Trump ha avvertito che senza controlli internazionali i colloqui potrebbero interrompersi. Divergenze anche sui 12 miliardi di dollari di fondi iraniani sbloccati e sulla gestione dello stretto di Hormuz, che Teheran continua a rivendicare sotto il proprio controllo. Intanto proseguono i contatti sul dossier Libano, che l'Iran considera parte integrante dell'intesa complessiva. Nuova escalation tra Russia e Ucraina. Un massiccio attacco con droni lanciato da Kiev ha provocato blackout a Sebastopoli in Crimea, colpendo anche la centrale termoelettrica di Balaklava. Nella regione russa di Belgorod un uomo è morto e una donna è rimasta ferita in seguito a un attacco ucraino. In Ucraina invece una donna di 56 anni ha perso la vita durante un raid russo nella regione di Kharkiv. Problemi alla rete elettrica anche nella parte della regione di Kherson controllata da Mosca, dove diversi distretti sono rimasti senza corrente. Torniamo in Italia. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'evento organizzato dal quotidiano La Verità, ha cercato di archiviare le tensioni con Donald Trump. Non cambio idea sull'importanza di mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa, ha dichiarato la Premier, aggiungendo di non voler alimentare ulteriori polemiche. Meloni ha affrontato anche i principali dossier internazionali, definendo complesso ma possibile il negoziato sull'Iran e ribadendo la necessità di garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Sul fronte interno continua intanto lo scontro sulla riforma della legge elettorale. Meloni difende il provvedimento e sostiene che serve all'Italia perché garantisce stabilità e governabilità. Dura la replica della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Solo un governo chiuso nel palazzo può pensare che la priorità degli italiani sia cambiare la legge elettorale. Le opposizioni promettono battaglia in Parlamento, mentre l'approdo del testo in aula è confermato per venerdì. In chiusura al calcio, Cristiano Ronaldo risponde a Lionel Messi e si prende la scena ai Mondiali 2026. Il Portogallo travolge 5-0 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro e il fuoriclasse portoghese firma una doppietta che lo porta a quota 975 gol in carriera. Ronaldo diventa così il primo giocatore della storia ad andare a segno in 6 diverse edizioni dei mondiali. Frena invece l'Inghilterra bloccata sullo 0-0 dal Ghana. Torna a vincere la Croazia che supera Panama 1-0 grazie a Budimir, mentre la Colombia batte 1-0 la Repubblica Democratica del Congo con la rete di Muñoz e conquista la qualificazione alla fase eliminazione diretta. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

Ricertificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Proseguono i negoziati tra Iran e Stati Uniti, ma restano aperte diverse divergenze. Al centro del confronto il tema delle ispezioni nucleari. Washington sostiene che Teheran abbia accettato il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, mentre l'Iran smentisce e ribadisce che continuerà ad applicare le procedure già previste dal Trattato di non proliferazione nucleare. Donald Trump ha avvertito che senza controlli internazionali i colloqui potrebbero interrompersi. Divergenze anche sui 12 miliardi di dollari di fondi iraniani sbloccati e sulla gestione dello stretto di Hormuz, che Teheran continua a rivendicare sotto il proprio controllo. Intanto proseguono i contatti sul dossier Libano, che l'Iran considera parte integrante dell'intesa complessiva. Nuova escalation tra Russia e Ucraina. Un massiccio attacco con droni lanciato da Kiev ha provocato blackout a Sebastopoli in Crimea, colpendo anche la centrale termoelettrica di Balaklava. Nella regione russa di Belgorod un uomo è morto e una donna è rimasta ferita in seguito a un attacco ucraino. In Ucraina invece una donna di 56 anni ha perso la vita durante un raid russo nella regione di Kharkiv. Problemi alla rete elettrica anche nella parte della regione di Kherson controllata da Mosca, dove diversi distretti sono rimasti senza corrente. Torniamo in

Italia, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'evento organizzato dal quotidiano La Verità, ha cercato di archiviare le tensioni con Donald Trump. Non cambio idea sull'importanza di mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa, ha dichiarato la Premier, aggiungendo di non voler alimentare ulteriori polemiche. Meloni ha affrontato anche i principali dossier internazionali, definendo complesso ma possibile il negoziato sull'Iran e ribadendo la necessità di garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Sul fronte interno continua intanto lo scontro sulla riforma della legge elettorale. Meloni difende il provvedimento e sostiene che serve all'Italia perché garantisce stabilità e governabilità. Dura la replica della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Solo un governo chiuso nel palazzo può pensare che la priorità degli italiani sia cambiare la legge elettorale. Le opposizioni promettono battaglia in Parlamento, mentre l'approdo del testo in aula è confermato per venerdì. In chiusura al calcio, Cristiano Ronaldo risponde a Lionel Messi e si prende la scena ai Mondiali 2026. Il Portogallo travolge 5-0 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro e il fuoriclasse portoghese firma una doppietta che lo porta a quota 975 gol in carriera. Ronaldo diventa così il primo giocatore della storia ad andare a segno in 6 diverse edizioni dei mondiali. Frena invece l'Inghilterra bloccata sullo 0-0 dal Ghana. Torna a vincere la Croazia che supera Panama 1-0 grazie a Budimir. Mentre la Colombia batte 1-0 la Repubblica Democratica del Congo con la rete di Muñoz e conquista la qualificazione alla fase eliminazione diretta. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: L'aquila reale vive sui rilievi montuosi delle zone temperate dell'Europa, nella parte nord dell'Asia, nel Nord America, Nord Africa e in Giappone. In Italia è presente su tutte le più importanti catene montuose, Alpi, Appennino, Monti Sardi e Siciliani. Un territorio frequentato da una coppia di aquile reali è solitamente composto da un sito di nidificazione con pareti rocciose ospitanti i nidi e da una serie di territori di caccia poco o per nulla boscati, localizzati di norma in posizione periferica rispetto al settore con i nidi. I nidi sono collocati al di sotto dei territori di caccia estivi per agevolare il trasporto di pesanti prede ai giovani. Di solito si trovano intorno ai 1700-2200 metri. L'aquila reale è un animale fedele. Infatti le coppie di aquila reale rimangono insieme per tutta la vita e conquistato un territorio rimangono stanziali per molti anni, costruendo nei dintorni, sulle pareti a picco dei dirupi o più raramente fra i rami degli alberi più alti, anche una decina di nidi, scegliendo di anno in anno quello che sembra il più adatto. Condividono il territorio. Durante il periodo dell'accoppiamento, il maschio e la femmina si corteggiano sia a terra che in aria. A terra il maschio gira intorno alla femmina

0: femmina saltellando. In aria, invece, il rituale di accoppiamento prosegue per vari giorni e vede impegnati entrambi gli individui in spettacolari evoluzioni aeree chiamate la danza del cielo. Il controllo del territorio, che varia da 40 a 180 km quadrati, viene effettuato equamente tra maschio e femmina e il più delle volte si limita a volteggi lungo il confine del territorio stesso per segnalare alle altre aquile quali siano gli effettivi confini. Quando i piccoli di aquila diventano indipendenti nel volo, vengono portati dai genitori fuori dai confini del territorio natale e diventano nomadi fino a quando, verso i 3-6 anni, costituiranno un nuovo nucleo familiare con altri esemplari.
1: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
2: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: videochiamata.
1: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
2: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Proseguono i negoziati tra Iran e Stati Uniti, ma restano profonde divergenze sui contenuti dell'intesa. Al centro del confronto ci sono le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica agli impianti nucleari iraniani. Washington sostiene che Teheran abbia accettato il ritorno degli ispettori, mentre l'Iran smentisce e ribadisce che continuerà ad applicare le procedure previste dal trattato di non proliferazione nucleare. Donald Trump ha assicurato che le ispezioni sono state accettate e ha avvertito che, in caso contrario, i negoziati verrebbero interrotti. Restano inoltre differenze sull'utilizzo dei 12 miliardi di dollari di fondi iraniani sbloccati e sulla gestione dello stretto di Hormuz, che Teheran continua a rivendicare sotto il proprio controllo. Sempre negli Stati Uniti, Donald Trump ha criticato duramente il Senato dopo l'approvazione di una risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane dal conflitto con l'Iran. In un messaggio pubblicato su Truth, il presidente ha accusato 4 senatori repubblicani di aver reso più difficile la sua azione politica, ribadendo comunque la volontà di portare avanti la propria linea. Torniamo in Italia. Elly Schlein ha chiuso la direzione nazionale del Partito Democratico, definendo storica l'opportunità di costruire un'alternativa al centrodestra alle prossime elezioni. La segretaria Dem ha rilanciato il progetto dell'alleanza progressista, definendola una realtà

0: Allargare ulteriormente sul tema della leadership interviene Giuseppe Conte, che non esclude soluzioni diverse dalle primarie e invita a scegliere il candidato più competitivo. Replica Matteo Renzi, che conferma la presenza della sua area nel campo del centrosinistra e accusa il leader del Movimento 5 Stelle di aver riportato divisioni all'interno della coalizione. Operazione contro il traffico illecito di rifiuti tessili. I carabinieri forestali di Brescia hanno sequestrato beni per circa 12 milioni di euro nell'ambito dell'inchiesta End of Waste. 20 gli indagati, secondo gli investigatori, sarebbero state smaltite illegalmente oltre 26.000 tonnellate di rifiuti tessili in almeno 15 capannoni tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Parte del materiale sarebbe stata esportata illegalmente anche in Turchia. In chiusura al calcio, Cristiano Ronaldo si prende la scena ai Mondiali 2026. Il Portogallo travolge 5-0 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro nel gruppo K e il fuoriclasse portoghese firma una doppietta. Sono 975 gol in carriera per Ronaldo, che diventa il primo giocatore della storia a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Frena invece l'Inghilterra, bloccata sullo 0-0 da un Ghana molto difensivo. Nel gruppo L torna a sorridere la Croazia, che supera 1-0 Panama grazie a Budimir. Vittoria anche per la Colombia, che batte 1-0 la Repubblica Democratica del Congo e conquista la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Oggi si chiude il programma dei gruppi A, B e C. Alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 della notte italiana Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Proseguono i negoziati tra Iran e Stati Uniti, ma restano profonde divergenze sui contenuti dell'intesa. Al centro del confronto ci sono le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica agli impianti nucleari iraniani. Washington sostiene che Teheran abbia accettato il ritorno degli ispettori, mentre l'Iran smentisce e ribadisce che continuerà ad applicare le procedure previste dal trattato di non proliferazione nucleare. Donald Trump ha assicurato che le ispezioni sono state accettate e ha avvertito che, in caso contrario, i negoziati verrebbero interrotti. Restano inoltre differenze sull'utilizzo dei 12 miliardi di dollari di fondi iraniani sbloccati e sulla gestione dello stretto di Hormuz, che Teheran continua a rivendicare sotto il proprio controllo. Sempre negli Stati Uniti, Donald Trump ha criticato duramente il Senato dopo l'approvazione di una risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane dal conflitto con l'Iran. In un messaggio pubblicato su Truth, il presidente ha accusato 4 senatori repubblicani di aver reso più difficile la sua azione politica, ribadendo comunque la volontà di portare avanti la propria linea. Torniamo in Italia. Elly Schlein ha chiuso la direzione nazionale del Partito Democratico, definendo storica l'opportunità di costruire un'alternativa al centrodestra alle prossime elezioni. La segretaria Dem ha rilanciato il progetto dell'alleanza progressista, definendola una realtà da allargare ulteriormente. Sul tema della leadership interviene Giuseppe Conte, che non esclude soluzioni diverse dalle primarie e invita a scegliere il candidato più competitivo. Replica Matteo Renzi, che conferma la presenza della sua area nel campo del centrosinistra e accusa il leader del Movimento 5 Stelle di aver riportato divisioni all'interno della coalizione. Operazione contro il traffico illecito di rifiuti tessili. I carabinieri forestali di Brescia hanno sequestrato beni per circa 12 milioni di euro nell'ambito dell'inchiesta End of Waste. 20 gli indagati, secondo

0: investigatori sarebbero state smaltite illegalmente oltre 26.000 tonnellate di rifiuti tessili in almeno 15 capannoni tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Parte del materiale sarebbe stata esportata illegalmente anche in Turchia. In chiusura al calcio, Cristiano Ronaldo si prende la scena ai Mondiali 2026. Il Portogallo travolge 5-0 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro nel gruppo K e il fuoriclasse portoghese firma una doppietta. Sono 975 i gol in carriera per Ronaldo, che diventa il primo giocatore della storia a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Frena invece l'Inghilterra, bloccata sullo 0-0 da un Ghana molto difensivo. Nel gruppo L torna a sorridere la Croazia, che supera 1-0 Panama grazie a Budimir. Vittoria anche per la Colombia, che batte 1-0 la Repubblica Democratica del Congo e conquista la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Oggi si chiude il programma dei gruppi A, B e C. Alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 della notte italiana Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La compagnia dei cani giova ai bimbi obesi. I bambini in sovrappeso potrebbero perdere qualche chilo di troppo solo possedendo un cane. È quanto afferma un gruppo di ricercatori della Deakin University di Melbourne. Secondo i ricercatori, la lotta all'obesità può essere vinta non solo con tanta frutta, verdura e attività fisica, ma anche giocando con il proprio fedele amico a quattro zampe. I bambini, infatti, che passano del tempo con Fido, hanno fino al 50% in meno di probabilità di avere problemi di sovrappeso o obesità. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno condotto una ricerca intervistando 1.100 famiglie che hanno bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Per i genitori che stanno cercando di far spegnere i computer, gli smartphone, i tablet e la TV ai loro bambini e farli uscire fuori a giocare, avere un animale domestico può essere una buona strategia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Lega rinvia la 2 giorni programmatica inizialmente prevista il 4 e il 5 luglio a Mogliano Veneto. Lo ha annunciato il responsabile enti locali Stefano Locatelli, spiegando che nelle prossime settimane proseguirà il lavoro del tavolo dei territori su temi come autonomia, sicurezza urbana, sanità, piano casa ZES, ambiente e rigenerazione urbana. Al termine del percorso sarà convocato l'incontro con il segretario federale e i parlamentari del partito per definire le priorità politiche in vista del 2027. È tornato in libertà l'ex sindaco di Roma Gianni Allemanno, che ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo aver scontato una pena di 1 anno, 5 mesi e 24 giorni nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ad attenderlo amici e sostenitori. Esco dal carcere da innocente, ha dichiarato all'uscita dal penitenziario, definendo il sistema carcerario italiano una vergogna per la Repubblica. Passiamo agli esteri. In Spagna il premier Pedro Sánchez ha riferito al congresso sui casi di corruzione che coinvolgono esponenti del Partito Socialista. Sánchez ha ribadito il rispetto per la condanna dell'ex ministro José Luis Ábalos, affermando che non deve esserci impunità per le persone corrotte. Il leader socialista ha respinto ogni coinvolgimento personale e ha difeso anche la moglie e il fratello dalle accuse che li riguardano. Dura la replica del leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, che ha chiesto la fine dell'esperienza di governo e nuove elezioni. Nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Un massiccio attacco con droni ha provocato un blackout a Sebastopol, in Crimea. Una persona è morta nella regione russa di Belgorod, mentre una donna ha perso la vita nella regione ucraina di Kharkiv dopo un raid russo. Da Mosca arrivano nuovi avvertimenti. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sostiene che la situazione per Kiev stia peggiorando di giorno in giorno, mentre il vice ministro degli esteri Sergei Ryabkov ha parlato di conseguenze catastrofiche in caso di scontro diretto con la Russia. In chiusura al calcio, prende forma il nuovo corso della nazionale italiana. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò sarebbe orientato a scegliere prima un direttore tecnico e poi il nuovo CT. Tra i nomi valutati ci sono Paolo Maldini, Claudio Ranieri, Gianluigi Buffon. Per la panchina azzurra invece restano in corsa Roberto Mancini e Antonio Conte. La decisione sul nuovo assetto tecnico potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il cane in sovrappeso. L'obesità degli animali da compagnia è la forma di malnutrizione più comune nei paesi industrializzati. Tra il 20 e il 50% dei cani che vive in casa è in sovrappeso o ha problemi di obesità. La vita sedentaria e la disponibilità continua di cibo appetibile ed energetico giocano un ruolo importante nell'aumento di peso. L'obesità è un eccessivo accumulo di grasso nel tessuto adiposo e spesso comporta rischi per la salute del cane stesso. Tra le varie patologie correlate al sovrappeso ci sono disturbi del metabolismo, diabete mellito, aumento di colesterolo e trigliceridi a livello ematico. L'obesità è spesso associata a patologie polmonari e cardiovascolari, ma anche articolari e motorie. Spesso cani obesi hanno scarsa tolleranza alle alte temperature. Non sempre però l'obesità è correlata ad una dieta inappropriata o a uno scarso esercizio fisico. A volte sono presenti disturbi del metabolismo che possono causare eccessivo accumulo di grasso. Ad esempio, l'ipotiroidismo, se non controllato, può portare obesità. Ma anche la sterilizzazione, causando una riduzione del metabolismo, può predisporre l'animale ad un aumento di peso. Un altro caso di rallentamento del metabolismo è dovuto all'età. I soggetti anziani tendono al sovrappeso. Alcune razze sono più predisposte di altre. Ad esempio, Labrador Retrievers, Schnauzer, Chihuahua, Basset Hound e Carlino. Una dieta appropriata è un valido strumento di supporto, sia che si voglia far dimagrire il cane, sia che si desideri evitare che ingrassi. Si stabilisce un programma per la perdita di peso in modo che questa sia controllata in un arco di tempo abbastanza lungo. In questo periodo il cane dovrebbe mangiare una quantità ridotta di cibo e poter fare un po' di esercizio fisico. Il peso deve essere

0: verso in maniera graduale. Un calo repentino può essere pericoloso per la salute del nostro amico a quattro zampe. Spesso in un mangime light è presente la carnitina, che è un enzima che si trova normalmente nell'organismo e che aiuta a bruciare i grassi trasformandoli in energia. Sempre nei mangimi di buona qualità troveremo anche i condroprotettori, che aiutano le articolazioni particolarmente stressate in un cane in sovrappeso.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con informazione. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia stamattina dopo aver scontato la pena di 1 anno 5 mesi e 24 giorni per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Esco dal carcere da innocente, ho fatto 1 anno e mezzo ingiustamente, ho rivisto e conosciuto una realtà terribile che è una vergogna per la Repubblica Italiana, ha detto Alemanno, che poi ha annunciato: vedrò il generale Vannacci questa sera, farò politica con lui ma non cerco candidature. Segretario generale della NATO, Mark Rutte, torna sulla delusione di Donald Trump per il mancato supporto dell'Europa alla guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, citando il nostro paese accusato dal capo della Casa Bianca nel suo attacco alla premier Giorgia Meloni. Comprendo perfettamente la delusione, ma se prendiamo ad esempio l'Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione, ha chiarito Rutte. Il caldo non dà tregua all'Italia, così come al resto d'Europa, in particolare Spagna e Francia, dove molti monumenti, tra cui la Tour Eiffel a Parigi, hanno adottato orari ridotti per le alte temperature. E prosegue l'ondata su gran parte dell'Italia oggi. Sono 16 le città da bollino rosso, tra cui Roma, Milano, Firenze, Bologna, Venezia, Perugia, Pescara e Torino. Cresce il mercato immobiliare. Nell'intero anno 2025, con 986.000 convenzioni notarili di compravendita, registra un andamento in crescita rispetto all'anno precedente, più 3,9% nel complesso. I mutui, con 382.389 convenzioni, sono in aumento del 15%, lo rileva l'Istat. Il calciomercato: Inter beffata dal Chelsea per Marco Palestra. Il club londinese ha battuto la concorrenza in nerazzurri e si è assicurata l'esterno del Cagliari, di proprietà dell'Atalanta, per 55 milioni di euro più bonus. Pronto un contratto di 6 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus per il giocatore, un'offerta doppia rispetto a quella proposta dalla società milanese. A breve attesa l'ufficialità. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con informazione. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia stamattina dopo aver scontato la pena di un anno, 5 mesi e 24 giorni per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Esco dal carcere da innocente, ho fatto un anno e mezzo ingiustamente, ho rivisto e conosciuto una realtà terribile che è una vergogna per la Repubblica Italiana, ha detto Alemanno, che poi ha annunciato: vedrò il generale Vannacci questa sera, farò politica con lui, ma non cerco candidature. Segretario generale della NATO Mark Rutte torna sulla delusione di Donald Trump per il mancato supporto dell'Europa alla guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, citando il nostro paese accusato dal capo della Casa Bianca nel suo attacco alla premier Giorgia Meloni. Comprendo perfettamente la delusione, ma se prendiamo ad esempio l'Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione, ha chiarito Rutte. Il caldo non dà tregua all'Italia, così come al resto d'Europa, in particolare Spagna e Francia, dove molti monumenti, tra cui la Tour Eiffel a Parigi, hanno adottato orari ridotti per le alte temperature. E prosegue l'ondata su gran parte dell'Italia oggi. Sono 16 le città da bollino rosso, tra cui Roma, Milano, Firenze, Bologna, Venezia, Perugia, Pescara e Torino. Cresce il mercato immobiliare. Nell'intero anno 2025, con 986.000 convenzioni notarili di compravendita, registra un andamento in crescita rispetto all'anno precedente, più 3,9% nel complesso. I mutui, con 382.389 convenzioni, sono in aumento del 15%, lo rileva l'Istat. Il calciomercato: Inter beffata dal Chelsea per Marco Palestra. Il club londinese ha battuto la concorrenza in nerazzurri e si è assicurata all'esterno del Cagliari, di proprietà dell'Atalanta, per 55 milioni di euro più bonus. Pronto un contratto di 6 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus per il giocatore, un'offerta doppia rispetto a quella proposta dalla società milanese. A breve attesa l'ufficialità. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il pipistrello è un ottimo antizanzara. È sempre un problema decidere il miglior metodo per tenere lontane le zanzare. La chimica la fa da padrona nelle nostre case, sotto forma di zampironi, fornelletti, insetticidi in varie forme. Per liberarci delle zanzare in modo ecosostenibile, procuriamoci un pipistrello, che in una notte può mangiarsi fino a 2000 zanzare. Per dare loro un rifugio adeguato, dovremmo fornirci di una scatoletta a forma di parallelepipedo in legno di betulla di circa 35 cm x 60. Le bat box, come sono state denominate, si possono costruire in casa oppure acquistarne già pronte, e sarebbe opportuno appenderle ad almeno 4 metri da terra su un muro, per esempio la parete esterna della casa, vicino a zone alberate o direttamente su un albero. A fine stagione i chirotteri si ritireranno in grotte e cavità sotterranee, dove, salvo sporadiche uscite, trascorreranno in stato di letargo l'inverno. Talvolta, però, alcuni pipistrelli trovano le bat box così accoglienti che ci si fermano anche nella stagione fredda.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Appuntamento con l'informazione, destano polemica le parole del segretario generale della NATO Marco Rutte, che è tornato sulla delusione di Donald Trump sul mancato supporto dell'Europa alla guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, citando il nostro paese, accusato dal capo della Casa Bianca nel suo attacco alla premier Giorgia Meloni. Comprendo perfettamente la delusione, ma se prendiamo ad esempio l'Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione, ha detto Rutte. È arrivata immediata la precisazione del ministro della difesa Guido Crosetto. Rutte trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia di voli autorizzati esclusivamente con attività di natura tecnica e logistica nel pieno rispetto della Costituzione e dei trattati internazionali, chiarisce Crosetto. PD, 5 Stelle e AVS avevano immediatamente chiesto all'esecutivo di chiarire. Crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri, afferma il leader pentastellato Giuseppe Conte. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha reso dichiarazioni spontanee Gabriele P., il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per l'incidente avvenuto all'alba di domenica a Senago nel Milanese, nel quale hanno perso la vita tre suoi amici, due 17enni e una 18enne. Il ragazzo avrebbe chiesto scusa alle famiglie delle vittime. La decisione del GIP sulla convalida e l'eventuale misura cautelare da applicare al 18enne è attesa nelle prossime ore. In Turchia, nel corso di un'operazione antiterrorismo ad Ankara, un uomo sospettato di essere membro dell'ISIS è stato ucciso in uno scontro a fuoco con le squadre speciali della polizia. La moglie, anche lei sospettata di appartenere all'organizzazione, è stata catturata e ferita. Nella capitale turca, il 7-8 luglio, in programma il prossimo vertice della NATO. La MotoGP, dopo 8 stagioni insieme, Francesco Bagnaia e la Ducati separeranno le proprie strade al termine del Mondiale 2026. Ad annunciarlo è stata la casa di Borgo Panigale. Pecco ha scritto alcune delle pagine più memorabili della storia di Ducati, ha dichiarato l'amministratore delegato Claudio Domenicali, affidato invece ai social il saluto del pilota piemontese. Era il mio sogno e si è diventata la realtà più bella di sempre. Sento la necessità di ricominciare con una nuova sfida, ma non dimenticherò mai quello che siamo stati, scrive Bagnaia. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Fido. Rigore a tavola. La struttura fisiologica del cane non richiede i canonici 3 pasti giornalieri consolidati nelle abitudini alimentari del suo padrone. Per un cane sano sono previsti 2 pasti giornalieri, con il contenuto calorico, proteico e vitaminico adeguato alla razza, all'età e alla dimensione dell'animale. Per la salute dei nostri amici, i pasti devono essere calibrati sulle loro esigenze e non sulla golosità. Lasciare che Fido si avvicini alla nostra tavola per concedergli assaggini, bocconcini prelibati, più volte al giorno, può essere inteso da noi come una dimostrazione di affetto verso il nostro amico, ma è una prassi insana che è opportuno non abbia inizio, ossia rapidamente dismessa. Abituare il cane ai bocconcini a tavola, fuori dai suoi pasti giornalieri, incoraggia la sua abitudine a mendicare e lo rende fastidioso ai commensali. Una volta stabilito il principio che a tavola non si questua, non si dovrebbero incontrare problemi. È spesso più difficile far accettare questo rigore alla famiglia di quanto sia farlo accettare al cane. I bocconcini al di fuori dei pasti possono essere un premio al buon comportamento o un ausilio nell'educazione. Il bocconcino extra, che il nostro amico non associa ad un premio meritato, è solo diseducativo e l'abuso prolungato, in quanto alimentazione scorretta, può indurre all'obesità.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Un attimo di relax.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Cristiano Ronaldo si prende la scena ai mondiali 2026, il Portogallo travolge 5-0 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro e il fuoriclasse portoghese firma una doppietta che lo porta a 975 reti in carriera. Un record storico, Ronaldo diventa il primo giocatore a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Frena invece l'Inghilterra, fermata sullo 0-0 da un Ghana molto difensivo. Successo di misura per la Croazia che supera 1-0 Panama grazie a Budimir e lancia le proprie ambizioni, mentre la Colombia batte 1-0 la Repubblica Democratica del Congo e conquista la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Oggi si chiude il programma dei gruppi A, B e C, alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 della notte italiana Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. In Italia prosegue il lavoro del nuovo presidente federale Giovanni Malagò per ridisegnare la nazionale. L'idea sarebbe quella di individuare prima un direttore tecnico e poi il nuovo CT. Tra i nomi valutati ci sono Paolo Maldini, Claudio Ranieri e Gianluigi Buffon. Per la panchina azzurra invece restano in corsa Roberto Mancini e Antonio Conte. E ora la MotoGP. Dopo 8 stagioni si chiuderà a fine 2026 il rapporto tra Ducati e Francesco Bagnaia. L'annuncio è arrivato dalla casa di Borgo Panigale, che ha ricordato i 2 titoli mondiali conquistati dal pilota piemontese, oltre a 31 vittorie, più di 60 podi e 28 pole position. Bagnaia ha salutato Ducati con un lungo messaggio sui social: sento la necessità di ricominciare con una nuova sfida, ma non dimenticherò mai quello che siamo stati. Ducati e Pecco continueranno comunque insieme fino al termine della stagione. In chiusura la Formula 1, il Consiglio Mondiale della FIA ha approvato gli aggiornamenti al regolamento tecnico per il 2026 e le modifiche previste per il 2027 e il 2028. Cambierà il rapporto tra la componente termica ed elettrica delle power unit, con un maggior peso del motore a combustione interna. Ratificate anche novità sulla modalità boost in condizioni di scarsa aderenza, sulle procedure per il rischio caldo e sui test prestagionali, che dal 2027 passeranno da 3 a 4 giorni. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.

BioVet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: A long time ago in a club far, far away.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Affettuoso, simpatico, docile e semplice da allevare. Le caratteristiche caratteriali del coniglio nano, unite alle sue dimensioni ridotte, ne hanno decretato il grande successo come animale da compagnia. Ricordatevi di tenerlo chiuso in una gabbia in vostra assenza e farlo muovere liberamente in casa o in giardino alcune ore al giorno. Il coniglio, quando lasciato libero per casa, deve essere sempre sorvegliato per evitare che rosicchi cavi elettrici, ingerisca materiale tossico o si metta in qualsiasi situazione di pericolo. Il fondo della gabbia deve essere privo di griglia per evitare lesioni alle zampette. La lettiera da distribuire sul fondo deve assorbire le deiezioni per lasciare sempre asciutte le zampe del nostro amico. La gabbia andrà sistemata lontana da correnti d'aria, in ambiente fresco, asciutto e silenzioso. La gabbia deve contenere una tana perché possa nascondersi e andare a dormire. Il coniglio è un animale sociale che in natura vive in colonie numerose. Se si adotta un soggetto per tenerlo da solo, dobbiamo permettergli di inserirsi nel nostro gruppo familiare e di interagire liberamente con noi. Le principali vaccinazioni per i conigli nani prevengono due temibili malattie infettive, la mixomatosi e la malattia emorragica virale. Il tipo di vaccino e la cadenza con la quale verrà praticato dipendono dalle situazioni epidemiologiche. Sarà cura del veterinario fornire tutte le informazioni al proprietario. La sterilizzazione viene suggerita nei soggetti maschi per gestire il problema della marcatura territoriale e l'aggressività. Nelle femmine, la sterilizzazione previene l'insorgenza delle patologie tumorali infettive uterine, pseudogravidanza e aggressività.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump ha affermato che l'Iran ha informato gli Stati Uniti dell'assenza di pedaggi, costi assicurativi o altri oneri

sulle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Il capo della Casa Bianca ha dichiarato che eventuali informazioni false avrebbero portato all'interruzione immediata dei negoziati. Ha inoltre precisato che nessun denaro è stato consegnato o sbloccato dagli Stati Uniti a favore dell'Iran. Il presidente americano ha aggiunto che eventuali fondi sotto controllo americano saranno destinati agli agricoltori e agli allevatori per acquistare beni alimentari destinati all'Iran. Sergei Lavrov ha messo in dubbio le notizie secondo cui Donald Trump avrebbe autorizzato Volodymyr Zelensky a colpire in profondità il territorio russo. Lavrov ha affermato che Mosca e Washington avevano concordato ad Anchorage un percorso per fermare le ostilità in Ucraina e avviare i negoziati. Tuttavia, secondo il capo della diplomazia russa, le richieste successive di ulteriori concessioni a Mosca non corrispondono agli accordi raggiunti. La cronaca: va ai domiciliari il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per l'incidente avvenuto all'alba di domenica a Senago, in cui hanno perso la vita tre suoi amici di 17 e 18 anni. Lo ha deciso la GIP di Milano, Maria Beatrice Parati, che ha negato la custodia cautelare in carcere chiesta dal PM. Il giovane questa mattina era stato interrogato in cella San Vittore. Si era avvalso della facoltà di non rispondere, ma si era scusato con i familiari delle vittime per la tragedia. Lo sport: ai mondiali di calcio arrivano i primi verdetti. Inizia oggi la terza giornata dove si decidono le sorti di tre gironi. Il programma si apre alle 21 con le sfide del gruppo B tra Svizzera, Canada e Bosnia e Erzegovina, Qatar. A mezzanotte spazio gruppo C con Brasile, Scozia e Marocco, Haiti, con i verde oro di Ancelotti attualmente primi in coabitazione con i nordafricani e gli scozzesi a un solo punto. Alle 3 si chiude la giornata con le partite del gruppo A tra Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Animali. Avvelenamento da morso di serpente. Gli animali sono generalmente morsi in corrispondenza della cavità orale e le manifestazioni cliniche compaiono anche a distanza di varie ore. Queste sono caratterizzate da aumentata salivazione, tumefazione molto dolente della parte colpita, emorragie, debolezza, nausea, vomito, tremori muscolari, presenza di sangue nelle urine, aritmie cardiache, difficoltà respiratoria. Non si devono applicare ghiaccio o lacci emostatici intorno alla zona del morso. Occorre ricoverare immediatamente l'animale presso una clinica veterinaria, dove sarà curato e tenuto sotto stretta osservazione per almeno 48 ore. Consigli per la conservazione di farmaci ad uso veterinario. Spesso, quando si esce dall'ambulatorio veterinario, la cura per il nostro animale è stata iniziata, ma poi dobbiamo proseguirla a casa. Talora lo facciamo un po' ad occhi chiusi, nel senso che non ci prendiamo cura di leggere le indicazioni sul foglietto allegato al medicinale, dove è riportata tutta una serie di informazioni, anche quelle concernenti come conservare correttamente i farmaci, pena la perdita della loro efficacia e il doverli ricomprare nuovamente. Se parliamo di medicamenti sotto forma di compresse, basta tenerle in un posto fresco e asciutto, possibilmente al buio. Quindi va bene l'armadietto dei medicinali o un cassetto. Evitiamo di conservarli immobili esposti al sole o in prossimità del termosifone. Nel caso in cui si usi l'armadietto dei medicinali, assicuriamoci che i farmaci umani siano ben distinti da quelli ad uso veterinario, onde evitare di cadere in qualche equivoco. Vale sempre la regola ferrea di tenere i bambini, eventualmente presenti in casa, lontano dalla portata dei farmaci. Non è male poi farsi un piccolo appunto per quanto concerne la modalità di somministrazione dei farmaci ad uso veterinario, nel caso in cui non si ritrovi più la prescrizione veterinaria. Per quanto riguarda i colliri, ricordiamoci che una volta aperti, dopo un mese circa, il più delle volte non sono più efficaci. Stiamo attenti ai farmaci, sia iniziati, sia non ancora impiegati, che vanno conservati rigorosamente in frigorifero.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Opposizione all'attacco dopo le parole del segretario della NATO Rutte, che ha parlato di un ruolo significativo delle basi italiane nelle operazioni militari contro l'Iran. PD 5 Stelle e AVS pretendono chiarimenti dal governo, sostenendo che le dichiarazioni di Rutte siano in contrasto con quanto riferito da Giorgia Meloni in Parlamento sul mancato coinvolgimento italiano. Le opposizioni chiedono alla Premier di riferire alle Camere e di chiarire la vicenda dei voli militari statunitensi partiti dall'Italia.

0: Angelo Bonelli annuncia un'interrogazione per ottenere dati su aerei, date e modalità dei presunti decolli dalle basi italiane. Il ministro della Difesa Crosetto respinge le accuse e ribadisce la disponibilità a riferire sui voli autorizzati. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che anche in caso di richiesta americana le forze di difesa israeliane non si ritireranno dal Libano meridionale. Non lasceremo la zona di sicurezza in Siria e Libano. Questo è il concetto di sicurezza. Soldati dentro, residenti fuori. Non ci ritireremo, ha detto Katz. La cronaca: il tribunale di Cassino ha dichiarato decaduta dalla responsabilità genitoriale la madre delle due sorelle sottratte da Civitella Alfedena e ritrovate a Formia. I giudici hanno confermato il collocamento delle minori in comunità educativa e affidato il percorso ai servizi sociali per 2 anni. Secondo il tribunale, la donna avrebbe ostacolato il rapporto tra le figlie e il padre, creando un conflitto di lealtà nelle ragazze. Il padre ha raccontato che la figlia maggiore lo aveva incontrato segretamente dopo anni e gli aveva chiesto scusa, sostenendo di essere stata condizionata. Tennis: ritorno con vittoria per Jannik Sinner, anche se solo in un'esibizione. Reduce dal malore al Roland Garros, il numero uno del mondo ha fatto l'esordio stagionale sull'erba giocando il Giorgio Armani Tennis Classic all'Arlingham Club di Londra. Sinner ha battuto nel suo primo match il britannico Cameron Norrie con un doppio 6-3. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: lunedì.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha commentato la delusione di Donald Trump per il mancato sostegno europeo all'operazione americana contro l'Iran, citando il caso dell'Italia. Rutte ha affermato che numerosi voli

0: Gli statunitensi sarebbero partiti dalle basi italiane in supporto alla missione, ma il ministro della difesa Guido Crosetto ha smentito, precisando che si trattava solo di attività tecniche e logistiche. Le opposizioni hanno chiesto chiarimenti al governo sulla vicenda. Il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha accusato l'esecutivo di aver diffuso ricostruzioni non corrette. La cronaca: va a domiciliare il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per l'incidente avvenuto all'alba di domenica a Senago, in cui hanno perso la vita tre suoi amici di 17 e 18 anni. Lo ha deciso la GIP di Milano, Maria Beatrice Parati, che ha negato la custodia cautelare in carcere chiesta dal PM. Questa mattina il giovane era stato interrogato in cella San Vittore, si era avvalso della facoltà di non rispondere, ma si era scusato con i familiari delle vittime per la tragedia. Viaggiava circa 180 km orari la moto guidata da Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano, morto durante un inseguimento. I primi rilievi hanno stabilito che il 39enne avrebbe perso il controllo del mezzo dopo una curva nel territorio di Peschiera Borromeo. Il conducente dell'auto, per il quale è stato disposto il carcere, non è stato sottoposto agli esami tossicologici per l'assenza delle condizioni necessarie. MotoGP, dopo 8 stagioni insieme, Pecco Bagnaia e Ducati hanno annunciato che si separeranno al termine di questo mondiale. La casa di Borgo Panigale ha ricordato il percorso del pilota piemontese, segnato dai titoli mondiali del 2022 e del 2023 e da numerosi successi tra vittorie, podi e pole position. Bagnaia ha salutato la squadra sui social, spiegando di voler affrontare una nuova sfida senza dimenticare il legame costruito negli anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: In piena stagione invernale, le basse temperature e gli sbalzi termici possono provocare o aggravare disturbi legati alle articolazioni del nostro amico a quattro zampe. È fondamentale quindi osservare i suoi comportamenti, che sono la più semplice e diretta modalità con la quale ci potrà comunicare le sue sofferenze. Ecco alcuni segnali che dobbiamo tenere in considerazione. Tende a leccarsi o mordicchiarsi le zampe. Il suo comportamento e il suo umore variano improvvisamente. Diventa pigro nel camminare. Ha difficoltà nel salire o scendere le scale. Ha un'andatura zoppicante. Alcune stime segnalano che 2 cani adulti su 10 sono vittime di dolori alle articolazioni. Ma il problema non riguarda solo i cani adulti. Anche soggetti più giovani e cuccioli possono soffrirne e, non agendo tempestivamente, si può correre il rischio di dover intervenire in un secondo momento con problemi già in stato avanzato. Un buon modo per aiutare la tonicità muscolare e articolare dei nostri pet è quello di mantenerli attivi e di stimolare il loro movimento. Nei mesi invernali limitiamoci però a qualche passeggiata non particolarmente impegnativa e di durata contenuta.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
4: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Mr. Rocky, you're a fool for this one. AT, what we doing?

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Fiabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.